FM Ista, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši. Od ritma.